fatte che un mamma era morto e tu una volta senza voce da me dire come che allora non capisce niente io ti volevo tanto bene grida a me e pure le rispondo ti volevo bene a te perché non c'è capetta ma perché tiempo passa e tiempo va in ammerto, ma non mi niente, non

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Amici miei, a questo punto io vorrei mandare un eterno saluto a Ettore De Muro, nostro amico. Non vi preoccupate che non mi metto a chiangere. Facciamo già due fazzoletti e vi invito a voi tutti di fare la stessa cosa che faccio io. Facciate un fazzoletto. Facciate un fazzoletto. Hai ma saluto a Ettore De Muro, un compagno russo, tutto guarda così. E cantate a festa vivo. Prima zitto. Siete pronti? Un, due e tre.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che me ven a di, io te vorria vasà, io pur tanno te con me, che te

quando m'ha spriglio forti da straccio, un sacco che sincero tu non si, sorrido da chi suoglio che sta faccia, e si felice in mavore tu

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: molto. Vorrei fare una dedica.
1: Decidi, a chi ha voluto dedicare?
0: A una persona cara, ad un amico. Scegliete voi, la canzone da cessare.

notte, son sentinella e allerta sto, soldato so che l'Italia bella. Ora, tu puro stai, tu pura vuoi, l'Italia forte e grande assai. Soffra ma stai, fedele e ferma qua.

cadarì. Tu non riesci mai da casa perché mai ti fanno nascere. Cadarì, sto morendo per st'amore, non mi fare più soffrire.

qualche notte zitto zitto chiano chiano per giù. Aum aum. Salgo a tu a te mazze canne scivingumba. Aum aum.

0: sai che faccio per trasire. Catarina, tengo pronto tutto piano per fare quello che voglio. Catarina, ci va dopo che vegano, ci va a scala per salire. Catarina, sa già forza va a ma fire soffrire.
1: La scena si svolge a Napoli in un ricco letto. È notte. Lui aspetta la fidanzata.

Oh, my God.

0: know.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

insieme vicirilla, una decina casarella, s'aiutella scelunella, che sta via per ci tornare. Stazioncella strutturella, a tuo passo trinicciulla, camma pare una pazienza, che fa ria per ci arrivare.

siamo te scivella, dando a festa marinella, sembra stessa

0: A chi ha voluto dedicare?
1: A una persona cara, ad un amico. Scegliete voi la canzone che c'è stata.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Mo se fatta tandarella, se va spinta con vostro, e sta buona pizzicella, pure tanto buon ganna, ma si cuore caglia nuda, tanto e tanto infamità, la gelata Dio vabbosa, stamma fatta già scurdo. Ma facito nu favore, mi han condrato alla vicita, da ma sono già scordata, non la penso proprio più. Di quei anni eravamo dito, con chi lo vuoi che sanità, io vi prego.

imaginate oscilla sotto in coppa. Venite si stupunno nuca para. Una palla che sta ferma in centrocampo.

scusate, ma non si fa la mossa in questa... Non si fa, ma no, maestro, ma no, non dite così! Io la voglio fare, la mossa. Pare brutto. Vabbè, certo, non faccio niente allora, perché mica posso fare la palla, che faccio? Crucioleo! Va buoni, hai a mannanza. Fuori

0: non sia mai che opponga impedimenti all'unione di anime fedeli.
1: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro s'allontana.
2: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta ogni tempesta e non vacilla mai.
3: È la stella guida di ogni sperduta barca. Il suo valore è sconosciuto, benché nota sia l'altezza.
0: Amore non è lo zimbello del tempo, pur se rose e labbra e gote dovranno cadere sotto la sua curva lama.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

La

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mentre t'affaccio per me insieme alla luna. Solo per dirti a

strignolo forte con te, mo' ca' lontano.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Calcinga e non ti chiede scusa, ma che vita strana. Vuoi essere palude tu che sei fontana?

e nessuno se ne importa, e ognuno aspetta sorte.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: One, two, three, four.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

speciale c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè, tutto loro con sta fedenzia che sputa minacce e sa figlia con me.

mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, ora in carcere sanno fa, qua ricette cacciate.

è lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi scervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrare lotto ci tiene i bisogni. Eccellenza, ma basta una voce, Casto Cristo ce leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre. Voli da spremuta o voli tu caffè? Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricette cacci

borsa c'è la chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi lo stipende è un ambeso sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, vo marito non tene pazienza. Non chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé.

gradito campare o volete un caffè? Ah, che bello il caffè, pure in carcere un sanno fa, qua ricette che a Cicerinella, compagna di cella ci ha data mamma. Ah, che bello il caffè, pure in carcere un sanno fa, qua ricette che a Cicerinella,

C'è una canzone scritta che non canterei, che non canterei. E più ci rifletto, più non trovo ragione, perché la testa corre dietro al cuore. A volte vorrei solo strapparlo fuori e stringerlo forte.

ja. Et il me gaccia quando è sera.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse crema, crema, crema, crema, crema.

Maria Marie. Oh, se non ti fai sentire, manca una volta per te.

noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno di Generazione Creativa, il progetto promosso dall'Osservatorio Giovani e coordinato dal professor Lello Savonardo, che valorizza il protagonismo giovanile attraverso la creatività, la partecipazione e l'espressione artistica. Anche in questa puntata accenderemo i riflettori su Ritmi di Cittadinanza, il laboratorio che utilizza la musica e la canzone d'autore come strumento di espressione, dialogo e crescita personale e collettiva. Un percorso che offre ai giovani artisti la possibilità di raccontarsi, confrontarsi e trasformare emozioni, esperienze e visioni del mondo in musica. Nel corso della trasmissione conosceremo alcuni dei protagonisti di questa esperienza. Sarà con noi Harry Hall, nome d'arte di Jeremias Andreas Lares Lugo, artista urban venezuelano residente a Napoli. Attraverso rap, trap e R&B racconta il valore dell'incontro tra culture diverse, fondendo le sue radici latinoamericane con le sonorità e le storie della realtà urbana italiana. La sua esperienza di freestyle bilingue e la capacità di muoversi tra lingue e mondi differenti rappresentano un esempio concreto di contaminazione culturale e inclusione. Incontreremo anche Alessandro Mattozzi, musicista e cantautore che unisce la tradizione del pop rock italiano a influenze internazionali, costruendo un percorso artistico fatto di ricerca musicale, esperienza dal vivo e attenzioni al racconto delle emozioni e delle relazioni umane. Infine avremo il piacere di ospitare Arfly, nome d'arte di Fabrizio Russo, cantautore e polistrumentista irpino che intreccia musica, sostenibilità sociale e riflessione sull'identità contemporanea. Nei suoi brani il racconto personale diventa occasione per interrogarsi sul presente, sulle relazioni e sul valore delle persone in una società che spesso rischia di lasciare indietro chi è più fragile. Sarà un viaggio tra creatività, partecipazione e cittadinanza attraverso la voce di giovani artisti che con le loro canzoni raccontano il mondo che vivono e quello che immaginano per il futuro.
5: Che passa a esta gente? Tiene che cambiare su mente.

0: Envidia, aunque ti odiaré la tua stessa famiglia. Y yo no quiero, no, que me comparen con esos tontos. ¿Por qué? Porque sono siempre pronto. Yo sé que mi energía a ti te la transporto. Porque son buenas las rimas que yo siempre aporto. Buscando una manera para mejorar. Porque quiero que la humanidad empiece a pensar y así encontrar, ey, una nueva forma para cambiar. Para bien y no va mal. Porque sé que estamos en una crisis mundial, donde existen personas malas en la vida real. Pero no solamente en la vida real, sino que también se encuentran personas malas en la vida virtual. Y eso no puede pasar, pero nos debemos habituar. Si queremos evolucionar, hay que cambiar la forma de pensar. Y así como especie avanzar y crear una nueva forma especial.
1: E abbiamo appena ascoltato Essa gente di Jeremias Andres Lares Lugo, in arte soltanto Jerehal. Tu sei venezuelano, esatto. In Italia da 5 anni.
2: Sì.
1: Com'è stato lasciare la tua terra e come ti trovi qui a Napoli?
2: Allora, la vita per me è un percorso, no? Io direi che è più un viaggio, lo dico sempre. Per me questa sarebbe soltanto una fermata, no? Napoli, Italia in sé, perché vorrei comunque continuare a visitare ogni parte del mondo e viverci. È un'esperienza incredibile conoscere una nuova lingua, una nuova cultura, integrarmi soprattutto in questa qua, anche se all'inizio è stato molto difficile, è normale, no? Vivendo in Venezuela, un'altra cultura completamente, per problemi umanitari e di difficoltà, sono dovuto scappare praticamente. Per ora, cioè, Napoli mi accoglie della miglior forma possibile, è una nuova casa per me.
1: Come popoli poi non siamo tanto diversi, c'è
2: esatto.
1: Sempre quell'anima latina che tu
2: esatto.
1: Metti anche nel tuo modo urban di cantare, di creare, scrivi tu i tuoi testi, giusto?
2: Sì, certo, da piccolo, vabbè non tanto da piccolo, però dal periodo Covid potrei dirlo, non avendo niente da fare in teoria, la scuola, però comunque avevo troppo tempo e ho iniziato soprattutto a fare freestyle, quindi tutte le mie canzoni addirittura partono da un freestyle fatto, perché dico anche quest'altra frase, che per me la vita è un freestyle e ogni giorno sarebbe un beat per me. Quindi da quello che sento poi ci parlo, ci canto, tra virgolette, molti virgoletti, sopra, e da lì mi esce una melodia, oppure posso cambiare, sono più versatile per ogni ritmo.
1: Infatti tu sei proprio un esempio vivente di contaminazione culturale, anche adesso in questo rap sei quasi sempre bilingue, cioè parli sia in spagnolo che in italiano, e quindi questa commissione porta nel rap le tue radici sudamericane e questi ritmi un po' caraibici, no? Che porti nel tuo sound, danno uno spessore diverso anche al rap.
2: Esatto, perché è una peculiarità propria, io mi caratterizzo soprattutto per questo, parlando italiano, un po' di napoletano ma proprio poco, e spagnolo soprattutto, mi caratterizzo per mischiarli sempre in una maniera sempre libera, appunto il mio forte è il freestyle, quindi appunto in questo momento dove ho appena cantato c'era una parte che era in spagnolo e l'ho cambiata all'improvviso, non so perché mi è venuto in mente che secondo me c'entrava e l'ho cambiata. Esta gente appunto parla, è più da una maniera come se fosse un bimbo che vede il mondo come dovrebbe cambiare, appunto a un certo punto dico dovremmo amarci di più, è una cosa che cioè, per esempio un mio cugino addirittura me lo ha detto, tipo perché ci sono le guerre, queste cose qua, e io da lì ho preso ispirazione a scrivere questa gente, perché è colpa della gente, includendo noi, ci sono queste problematiche che magari da questo brano voglio dire che mi piacerebbe cambiarle.
1: In realtà la vita sarebbe molto più facile se ci amassimo di più, e
2: esatto.
1: Molto spesso le problematiche le creiamo noi stessi nel nostro modo di vedere la vita, di approcciare gli altri e a volte di voler essere anche un po' diversi da quello che si ha. Tu invece sei molto autentico e porti la tua autenticità, tutto quello che sei anche nella tua musica. Ma com'è nata questa passione per la musica?
2: Cioè da piccolo sono cresciuto in un ambiente culturale molto misto, giustamente partendo dalla salsa di mio padre che l'ha sempre cantata, è un fanatico pazzo diciamo della salsa e ritmi caraibici, merengue, bachata, se vogliamo mettere un genere più attuale, reggaeton, dembow, queste cose qua. Quindi da piccolo mio padre mi ha sempre fatto ascoltare salsa e un volume addirittura troppo alto, tante feste, da piccolo in famiglia, non soltanto mio padre, per esempio, ma no, mio nonno pure. fa parte del mondo artistico, visto che canta pure, è anche pittore, cioè ho un mio zio che è tatuatore di calciatori professionisti, e, diciamo un po' un misto tra tutto, appunto una contaminazione culturale assoluta.
1: Diciamo che
2: siete
1: una famiglia creativa, questo è fuori dubbio.
2: Sì, sì, e non significa che però che non facciamo altro, ovviamente. Per esempio mio padre ne ha 3 lauree, poi vabbè, dovuto scappare insieme a me dal Venezuela e iniziare da capo qua, facendo un lavoro che, diciamo, non so se gli piace, però non quello per il quale ha studiato.
1: Anche tu stai studiando adesso all'università, proprio al Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, col professor Savonardo?
2: Sì, è un'esperienza molto utile per me. Sinceramente non sapevo cosa scegliere, perché ho fatto linguistico, quindi tutta un'altra cosa, si può dire, anche se alla fine ho mischiato tante lingue, cioè con le lingue.
1: Ma già studiavi l'italiano, quindi per questo lo parli così?
2: No, in realtà sono arrivato in Italia sapendo dire piacere, Jeremias. Cioè se mi fermavano all'aeroporto, che lo hanno fatto comunque, documenti, dicevo piacere Jeremia, sono l'unica cosa che sapevo dire. Però poi
1: complimenti, cioè adesso lo parli benissimo.
2: Grazie, sì, ho studiato appena sono arrivato, visto che sono arrivato tipo a gennaio, la scuola era già iniziata, quindi ho dovuto affrontare dei corsi proprio per la lingua italiana e da lì ho imparato più le basi, però ero comunque esageratamente timido. Lo sono ancora ogni tanto, diciamo.
1: Ad essere sincera non si direbbe proprio adesso.
2: Quindi non ho fatto amicizia e niente. Dopo 2 anni è che ho iniziato un po' a avere amici e ad integrarmi nella società italiana.
1: Tu sei molto attento anche ai testi, cioè nel senso che non cerchi solo la rima, ma cerchi comunque di dare sempre un significato a quello che canti.
2: Sì, appunto, perciò le mie canzoni partono, diciamo, da un freestyle e versatili in quel momento, però subito dopo vedo cosa ho fatto male o cosa non potrei dire o magari migliorare, perché per me il hip hop o il rap, che è quello che mi piace di più, nasce appunto come una protesta sociale contro tematiche o contro ingiustizie proprio della quotidianità. Quindi voglio anche, di una maniera poetica si può dire, cambiare i testi e far sì che sembrano, o almeno che ogni ascoltatore la possa ascoltare di una maniera diversa e anche che abbia un senso e che colpisca il cuore o la mente degli ascoltatori.
1: Come ti vedi proiettato nel futuro?
2: È una domanda molto difficile perché non si sa mai, appunto, l'ho detto prima, ogni giorno è un beat e io ci faccio freestyle sopra. Quindi per me nel futuro...
1: Quando sogni, come ti vedi?
2: No, allora, se parliamo veramente, quando ogni volta che sogno che sto volando o qualcosa del genere. Però vabbè, magari ritrovarmi con la mia famiglia, che è quasi tutta in Venezuela, vivere più tranquilli senza essere collegati tramite gli schermi del telefono, ma magari vivere insieme a loro, economicamente anche tranquilli, diciamo, e formare, perché no, una famiglia multiculturale come è stata la mia, e anche avere successo di qualche maniera, anche se per me è già vivere ogni giorno un successo nella vita, quindi diventare magari conosciuto, ma comunque avendo sempre le mie idee e i miei valori impeccabili
1: e i piedi, diciamo, ben piantati per terra, anche se la mente vola sempre ed è importante poter sempre volare e immaginare posti nuovi, luoghi nuovi, la possibilità di ricostruirsi continuamente e di mettersi sempre in gioco, cosa che mi sembra che tu ami fare. Questa esperienza di generazione creativa cosa ti sta dando?
2: E appunto generazione creativa mi aiuta ancora molto, perché ho imparato a come si lavora in gruppo, perché prima vabbè non sono così professionista, diciamo, nella musica, però con gli altri profili che ho trovato mi sono arricchito proprio, perché non conoscevo alcune tematiche proprio, come si suona o queste cose qua, che attualmente mi piacerebbero studiarle addirittura, perché mi piacciono così. Inoltre per esempio il mio gruppo abbiamo scelto il tema dell'integrazione, una cosa nella quale posso dire che sono un esperto, no? Perché ci ho vissuto proprio. E
1: so
2: appunto,
1: che si stanno ispirando a te proprio.
2: Sì, appunto, io sono quello che ha buttato questa tematica. Ci hanno chiesto delle tematiche, ho detto guardate, forse l'integrazione
1: ci vuole. Hai incontrato
2: alcune
1: difficoltà qui a Napoli?
2: Sì, è normale, come in ogni parte del mondo, giustamente. A Napoli magari un po' diverso, perché io ho imparato l'italiano e all'improvviso mi dicono guaggio e non capisco niente, no? Però lo capisco da ora, attualmente lo capisco. E quindi non solo nella lingua, ma anche la cultura, essendo anche molto simile, alla fine mi sono abituato di qualche maniera, avendo amici, eccetera.
1: Cosa c'è secondo te di diverso dal Venezuela qui?
2: poche cose, cioè poche tantissime cose nello stesso tempo. Per esempio là il clima soprattutto è sempre uguale.
1: Cioè com'è?
2: Sempre in primavera, estate, dipende, perché il Venezuela è un paese molto biodiverso, quindi possiamo trovare dalla neve, dai vulcani, dai deserti fino alle spiagge bellissime paradisiache, quindi è un molto, molto diverso.
1: Adesso diciamo è la stagione delle piogge lì.
2: No, sì, no, può essere, fatto. Sì, vengono gli uragani e altre cose del genere. Invece a Napoli, vabbè, già da quando c'è inverno il freddo e cambia molto, almeno per me, anche per i miei familiari. Mia nonna, ad esempio, ora sta qui e a Napoli e lo ha sofferto veramente. Però in ambito, diciamo, cambiando culturalmente, possiamo dire che siamo molto simili, sinceramente, anche se con contrasti culturali che ci saranno sempre difficoltà, soprattutto nella lingua, oppure per il, in generale come vediamo le cose.
1: Il tuo prossimo brano è Recordando, vorrei che fossi tu stesso a lanciarlo.
2: Allora, Recordando è partito proprio da un freestyle all'improvviso, è romantico questo brano, però ho sentito un beat, letteralmente, e mi è piaciuto. E ci ho fatto un freestyle sopra e mi sono immaginato come se io fossi innamorato, no? È di una ragazza che non prova le stesse emozioni per me. Quindi in quel brano parlo di come sono dietro da una ragazza che, anche se mi tratta male, anche se non c'è l'interesse per me, io comunque ci sto sotto, diciamo così. E quindi da lì è partito un freestyle proprio romantico che alla fine l'ho voluto portare per quella strada.
1: Quindi il rap è anche romantico, si può parlare anche d'amore con un freestyle?
2: Certo, il rap è tutto, almeno per me. Ci sono dal hip hop i quattro elementi che sono fondamentali.
1: Allora non ci resta altro che ascoltarlo e ti certo. Ringraziamo di essere stato qui con noi e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni. Grazie e i tuoi progetti. Grazie Ramias.
2: Grazie.

0: E abbiamo appena ascoltato Live Primavera di Alessandro Mattozzi, che è qui con noi in studio. Ciao Alessandro, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Com'è nata questa tua passione per la musica?
1: Diciamo, io sono nato circondato dalla musica, perché sia mio nonno suonava il pianoforte e cantava, mio padre pure suona la chitarra e canta. Sono cresciuto in un ambiente comunque artistico, perché mio padre pure insegna storia dell'arte e fa il disegnatore, quindi su questo sono stato molto fortunato, perché sono sempre stato incentivato, ecco, a seguire quello che era il mio sogno fin da bambino, appunto. E diciamo, io ho cominciato suonando la chitarra da autodidatta e ho iniziato a suonare anche in alcune band con dei miei amici, finché a un certo punto ho deciso proprio di intraprendere anche un percorso professionale per quanto concerne la musica, come batterista. Però quindi non c'entra quello che è il percorso cantautoriale.
0: Cioè, oggi hai suonato qui con la chitarra,
1: sì,
0: su un testo scritto da te, però
1: sì,
0: in realtà senti dentro questo groove forte.
1: Sì, esatto, in realtà c'è questa dualità che a volte confonde pure un po' le persone. Io in realtà questo pezzo qua l'ho suonato anche varie volte live, però suonando la batteria e cantando, quindi è una cosa anche un po' particolare, diciamo.
0: Alla Phil Collins praticamente. È raro, però deve essere interessante ascoltarti che canti mentre suoni la batteria.
1: Però nella scrittura ovviamente scrivo con la chitarra, che diciamo è il mio primo strumento effettivamente. Quindi ho intrapreso il percorso professionale come batterista, ho studiato in conservatorio, mi sono diplomato a dicembre scorso, insomma, quindi anche abbastanza recente. E però ho deciso dopo tanto tempo di far uscire anche questi brani, perché comunque sono una persona molto introversa e molto insicura, soprattutto quando si tratta di esporre delle tematiche intime e personali. C'è sempre un po' la paura di avere un...
0: Di esporsi un po' troppo,
1: esatto, soprattutto per persone un po' più timide, ecco, è difficile. Però avendo scelto di fare questo percorso, a un certo punto devi comunque prendere appunto una scelta e cercare di
0: superare la tua timidezza, anche perché dovrai suonare davanti
1: alle persone, esatto.
0: Sì.
1: Sulla batteria io più mi riesco a nascondere, ecco, perché sto dietro, quindi non avverto quest'ansia. Ovviamente dovendo esporre i propri brani è diverso, quindi bisogna lasciarsi un po' più andare, ecco.
0: La scrittura poi invece è più facile, perché stai tu da solo nella tua cameretta con i tuoi pensieri. Quando hai scritto questo brano?
1: Questo brano qua che vi ho fatto ascoltare, tra l'altro, è un brano a cui tengo molto, perché è stato scritto durante il periodo del Covid, quindi un momento molto particolare, diciamo, per me, ma in generale un po' penso per tutta l'umanità, ecco.
0: Cosa ti ha lasciato quel periodo?
1: Allora, diciamo, è stato particolare perché da un lato ho avuto molto tempo a disposizione sia per riflettere, che è una cosa sia positiva che negativa, perché poi ovviamente rifletti un po' su tutto e anche su pensieri negativi, su cose, diciamo, che sono successe nel corso degli anni. Però devo dire, è stato un momento comunque in cui mi sono ritrovato e ho avuto modo di approfondire anche quello che è il mio percorso, appunto, musicale. Questo brano qua appunto parla del fatto che non arriva mai questa primavera, perché durante il primo Covid, diciamo, si parlava di questo possibile rientro alla normalità entro la primavera, ecco. E quindi ricordavo un pochettino quella che era la normalità per me, che la davo un po' per scontata, invece a un certo punto ho iniziato a desiderarla proprio ardentemente. E quindi questo pezzo in realtà parla di questa cosa qua.
0: Ah sì, mi ricordo che durante il Covid tutti dicevamo diventeremo più buoni, ci vorremmo più bene. Poi quando si torna alla normalità, la mente umana è pazzesca, si dimentica tutto molto velocemente, soprattutto le cose, se vuoi, brutte, però che comunque dovrebbero lasciare traccia per insegnare qualcosa.
1: Sì, infatti è stato da un lato bello, dall'altro difficile poi ritornare a quella normalità e vedere che, insomma, tutte quelle belle parole che si erano dette durante il Covid, super sponsorizzate, però alla fine è rimasto ben poco, ecco, è rimasto un po' un ricordo. Però cerchiamo, almeno io nel mio piccolo, cerco di fare tesoro di quel momento e cercare di, insomma, essere una persona migliore anche nella quotidianità.
0: Sicuramente. Quindi una famiglia di artisti, e quando tu hai detto che volevi fare il musicista nella vita, è stata accolta bene questa tua decisione o ci sono stati contrasti? Ha detto pensaci bene?
1: C'è stata, sì, questa cosa qua è successa. C'è stato comunque pure da parte mia un momento di incertezza, anche perché io in realtà avrei voluto fare l'avvocato o lo storico, ecco. Quindi c'erano queste altre due cose che tenevo in mente e che magari in futuro potrei comunque riprendere, però alla fine non ce l'ho fatta, insomma, la mia strada è questa qua, mi sono, diciamo, buttato su questa via e devo dire la mia famiglia mi ha sostenuto, sì.
0: Anche perché forse ti ho visto veramente motivato verso quello che volevi fare.
1: Sì, esatto. È stata, diciamo, è l'unica cosa che effettivamente io penso di saper fare veramente bene, rimanendo umili Però
0: bisogna essere consapevoli delle proprie potenzialità, sapere che insomma hai delle chance.
1: Sì, sono consapevole del fatto appunto di poter fare questa cosa qua, questo mestiere.
0: Le tue fonti di ispirazione quali sono state?
1: Allora, è particolare questa cosa, perché in realtà io vengo da un imprinting alternative, quindi ho ascoltato tantissimo i Verdena, gli After Hours, vengo molto da quelle band lì italiane dell'alternative rock, però ovviamente sono stato influenzato tantissimo anche da Battisti, da Dalla, e i Beatles per me sono proprio dei mostri sacri da cui prendo ispirazione, ed sono il motivo per cui poi ho iniziato a suonare la chitarra. In realtà, guardando i loro video su YouTube, sicuramente sono questi le band principali, ecco, e gli autori principali.
0: E questa esperienza con Generazione Creativa cosa ti ha lasciato?
1: Allora, io in realtà ho fatto anche parte del progetto dell'anno scorso del Creative. Diciamo, anche quest'anno, così come l'anno scorso, cosa che a me, diciamo, rimane di tutta questa esperienza fatta l'anno scorso e anche quest'anno è proprio il legame che si viene a creare con altri artisti. Quindi il fatto di poter condividere appunto i propri interessi, i propri brani, anche i propri gusti con altre persone. Questa, secondo me, è la cosa più importante nella musica in generale, anche proprio nella vita. Quindi il fatto di poter condividere quello che uno sente dentro e riscoprirsi anche in altre persone che magari non conosci, però...
0: È bello, perché questo significa comprendere che certe parti di noi non appartengono soltanto alla nostra storia personale, però vivono in uno spazio più grande dove le emozioni, i sogni, le fragilità diventano proprio universali. A volte uno sconosciuto riesce a dare voce a qualcosa che portavamo dentro da anni senza però riuscire a nominarlo. Ed allora capiamo che la musica non serve soltanto a farci ascoltare gli altri, ma anche a farci incontrare noi stessi nei luoghi anche più inattesi.
1: Quella è la cosa più importante, la musica comunque è condivisione innanzitutto.
0: Alessandro, con quale brano hai vinto il premio miglior inedito al festival La Sagra delle Sagre di Viviamo il Cilento?
1: In realtà proprio con Primavera, che vi ho fatto ascoltare. Ne ho eseguiti anche un altro paio, tra cui Tempo, che vi farò ascoltare dopo. È stata un'esperienza pure quella là molto bella sul palco con i miei amici musicisti di sempre. In quella situazione lì sto proprio nel mio habitat sul palco, ecco, io mi sento proprio a mio agio e riesco a esprimere tutto me stesso, quindi è stata una bellissima esperienza quella là.
0: Il prossimo brano che volevi farci ascoltare è Tempo. Vuoi lanciarcelo tu direttamente?
1: Allora sì, mi faccio ascoltare questo brano, si chiama Tempo, è una canzone che parla di amori tossici e quindi cerchiamo di esorcizzarli un pochettino e uscirne, ecco, il quanto più illesi possibili.
0: Hai vissuto un amore tossico nella tua vita? L'hai provato sulla tua pelle?
1: Sì, questo sì, ma in realtà in questo caso particolare è ispirato a una persona che conosco che ha avuto una relazione veramente tossica, brutta, e quando sono venuto a conoscenza di questa storia mi sono sentito di dover scrivere qualcosa, ecco, pure per far rendere conto a questa persona che stava vivendo una situazione particolare da cui doveva uscire al più presto, ecco.
0: Corri in fretta, per questo forse anche tempo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, esatto, infatti nella canzone io dico proprio non c'è più tempo per ricominciare, perché basta, insomma, bisogna chiudere delle cose.
0: A volte bisogna avere il coraggio di mettere un punto ed andare avanti e riprendere se stessi. E allora per voi Tempo, Alessandro Mattozzi.
1: Grazie.
0: Grazie a te di essere stato qui con noi.
2: Un altro giorno ancora se ne va e con lui un poco anch'io.

è sembrata la mia prima volta, ma non te l'ho mai detto e non lo ammetto se lo chiederai. Stupido da parte mia pensare che questa storia finirà con te che

e non rimane niente, no. Porobo, porobo. Mi risveglio in mezzo ai banchi di scuola come fosse stato un sogno lungo, lunghissimo. Però lo sento che ho perso qualcosa. Ti penso e mi manchi moltissimo. Sarà che ancora

0: soltanto un'ombra.
1: E abbiamo appena ascoltato 8 luglio di Fabrizio Russo, in arte Arfly. Ciao Fabrizio, benvenuto.
2: Ciao.
1: Era un brano bellissimo, tu
2: grazie.
1: Proprio hai nel DNA delle eccellenze, a cominciare da tuo nonno, vero? Mi ricordo
2: sì.
1: Che tu sei già venuto qui per Creative. Cioè, hai già raccontato la tua storia, per chi però non l'avesse ascoltata e comunque è passato un po' di tempo, ci piacerebbe che tu ce la potessi raccontare nuovamente.
2: Certo, io comunque fin da piccolo sono sempre stato all'interno della musica, non perché i miei genitori fossero musicisti, anzi forse con me e mia sorella abbiamo iniziato un po', però già da piccolo ho iniziato a suonare il pianoforte e in realtà doveva essere il violino, perché almeno questo è quello che sapevano i miei genitori, mi portavano a lezione di violino e si aspettavano che io suonassi il violino. Arriva il momento dello spettacolo di fine anno dove tutti i bambini devono far vedere quello che hanno studiato durante l'anno, i miei genitori si siedono e vedono che mi metto al pianoforte e dicono no, cioè, che cosa è successo, c'è qualcosa che non va. E era successo che a me non piaceva proprio il violino, però questi

0: insegnante di violino suonava anche il pianoforte, quindi mentre agli altri ragazzi faceva fare violino, a me insegnava il pianoforte. Però i miei genitori non la sapevano questa cosa e l'hanno scoperto allo spettacolo di fine anno, quindi è stato uno shock quasi per loro. Poi mi sono portato dietro questa passione e alle scuole medie mi sono iscritto al conservatorio e contemporaneamente al conservatorio ho iniziato a studiare chitarra classica, perché nell'istituto dove studiavo c'era la sezione musicale. In questa sezione musicale ovviamente tutti i ragazzi volevano gli strumenti primari, che erano pianoforte e chitarra, poi però c'era anche ad esempio clarinetto, violino, che erano meno considerati dai ragazzi, e quindi c'era un test d'ingresso da fare. E successe che tu dovevi dare due preferenze, perché non è detto che tu riesca a entrare
1: e con lo strumento prescelto.
0: E anche lì, altra sorpresa, i miei genitori diranno: vabbè, ragazzo, vuole suonare il pianoforte. No, io con la faccia tosta che mi ritrovo, sono arrivato lì, voglio fare chitarra. E come secondo strumento, no, guardi, se non è chitarra vado in un'altra sezione, non c'è problema. E quindi poi da lì sono entrato anche a chitarra, ho fatto pianoforte e chitarra.
1: D'altronde il tuo nonno era un collaboratore di De Simone, quindi sì. Insomma.
0: Sì, allora, dal punto di vista letterario magari mi sono portato qualcosa anche quando ho iniziato a scrivere. La scrittura, che tra l'altro è arrivata post-Covid più o meno come periodo, perché prima io suonavo solo, provavo a canticchiare qualcosa ma non ero neanche tanto intonato, ci ho dovuto lavorare parecchio. Ancora adesso ci sto lavorando sul canto, perché poi la voce di famiglia era mia sorella e lei aveva veramente una bella voce, però non si sta più dedicando tantissimo alla musica.
1: E invece tu porti alto questo vessillo musicale.
0: Spero di farlo bene.
1: Tra l'altro stai affinando anche le tue sonorità e la tua costruzione proprio professionale con delle eccellenze del panorama italiano come Carlo Morelli, Giovanni sì. Bloch. Adesso con Generazione Creativa anche ti stai confrontando sempre con lui, con Luca Riello, quindi insomma stai facendo un percorso molto importante. So che quest'anno hai partecipato anche al concorso Lunezia, riportando anche sì. un bel successo.
0: Sì, sì, sono arrivato tra i finalisti al Premio Lunezia a Roma. Ma cantare poi davanti al Colosseo, una bella emozione, davanti a tanta gente, davanti al TGR del Lazio. Tra l'altro, infatti, sono uscito anche su TGR, è stata una sorpresa un po' inaspettata, però molto gradita. E io sono molto contento delle opportunità che sto trovando ultimamente in Campania, perché purtroppo la musica in Campania, quasi a livello di concorso, è come se non esistesse, anche a livello di promozione per i giovani. Infatti qualunque cosa tu voglia provare a fare devi spostarti da Roma in su, soprattutto Milano, tante belle cose, ma qui poco. E invece sono molto contento che tra quest'anno e l'anno scorso ho trovato tutte queste belle situazioni, tanta gente che vedo essere entusiasta in quello che sta portando avanti.
1: Anche perché adesso Napoli è proprio un brand, quindi essere degli artisti napoletani vuol dire già avere una marcia in più in questo momento nel sì. panorama musicale italiano, o comunque delle opportunità in più. Però è chiaro che poi è il talento che conta. Il tuo genere è molto interessante, perché qui nei tuoi brani il pop incontra il cantautorato italiano, è uno stile, è sempre diretto e personale, sai parlare intimamente, anche come nelle canzoni dell'8 luglio che abbiamo ascoltato, no?
0: Sì, sì, sì,
1: veramente ascoltandola tutti noi possiamo ritrovarci un pezzo delle nostre storie, quindi quando le emozioni intime diventano poi universali riescono a coinvolgere tutti. Ma non solo, tu insieme alla musica continui anche a studiare ingegneria gestionale, e in una delle interviste hai detto proprio che per te la musica è uno strumento di economia circolare dell'anima. Che vuol dire?
0: Sì, io credo che comunque la musica sia ingegneria, ne parlavamo prima fuori onda, diciamo, perché comunque le onde sonore musicali sono dei grafici che tu puoi analizzare anche a livello scientifico proprio. Infatti c'è uno studio dietro al suono, ci sono i tecnici del suono che si occupano proprio di stabilire quale frequenze suonano meglio, quale sono peggio. L'ingegnere del suono che deve decidere, ad esempio in questa stanza dove noi ci troviamo ci sono i pannelli fonoassorbenti, queste curve di legno che vedi sono state realizzate proprio per permettere una diffusione specifica del suono,
1: ma soprattutto anche che nessun individuo deve essere trattato come un rifiuto del sistema. C'è l'importanza di mettere al centro della tua musica, della tua arte, proprio l'individualità, l'individuo, l'uomo, le sue emozioni, il suo modo di essere.
0: Sì, io quando scrivo le canzoni tendo sempre a portare o esperienze mie personali o comunque racconti di altre persone che però mi hanno colpito. La canzone che ad esempio ho portato a Lunezia, che purtroppo non l'ho ancora pubblicata, quindi è ancora inedita, però si chiama Una stella nel cielo, e questa canzone parla proprio di questo, della paura di essere soltanto uno fra tanti, una stella nel cielo, soltanto perché noi sappiamo che le stelle sono miliardi. Quando tu ti soffermi a guardare una costellazione bellissima, non ti soffermi su quell'unica stella, e se poi anche quella stella magari scompare per qualche motivo, non diventa più fioca, tu non ci fai caso.
1: Se dovessi descrivere proprio te stesso, se ti dovessi presentare in un concerto, fossi il presentatore di te stesso, cosa diresti?
0: Se io dovessi personificare un presentatore, tipo, presenterei come Fabrizio Russo, polistrumentista e cantautore irpino, che racconta finestre di vita.
1: Bellissimo, finestre di vita. Ed è vero, perché ogni canzone apre una finestra sulla nostra giornata, illumina una stanza della nostra esistenza ed entra nelle case di coloro che lasciano aperti i balconi perché possa entrare quella ventata di aria pura, di poesia, che ti sussurra un'emozione che a volte arriva inaspettata e riesce a cambiarti la giornata.
0: Sì, che poi è l'obiettivo delle mie canzoni. Io scrivo sì per raccontare magari delle emozioni che non posso esprimere a parole, ma anche perché tutte le persone che l'ascoltano si possono riconoscere in quello che io sto dicendo. Ed è il motivo principale per cui ho iniziato a scrivere le canzoni. C'è stato un periodo in cui io non mi riconoscevo in niente di ciò che veniva scritto e cantato dalle altre persone. Allora ho detto: perché non lo posso fare io? Perché non posso dire quello che sto provando e far sì che gli altri si riconoscano in quello che dico?
1: Nella tua vita futura vedi più l'ingegneria o la musica?
0: È così da sempre, però non vedo perché non possano condividere i due mondi, coesistere insieme.
1: Ottima risposta, perché spesso noi pensiamo alla vita come a un bivio, o l'ingegneria o la musica, o la sicurezza o la passione o la ragione o l'arte, ma questa visione nasce dall'idea che l'identità sia una cosa sola. In realtà molte delle persone più complete non hanno eliminato una parte di sé per fare spazio all'altra, come io spero che tu non eliminerai mai la passione per la musica, anche se vorrai fare nella vita l'ingegnere. A volte una professione dà un sostegno materiale, una passione dà il senso alla vita, a volte la passione è la fortuna che possa diventare anche la professione, altre volte ancora ciò che si apprende in un campo rende migliori anche nell'altro. Quindi io credo che tu possa essere perfettamente un musicista ingegnere o un ingegnere musicista, e sarai contento in entrambi i casi. Passiamo al prossimo brano, Dimmi una bugia. Ce lo vuoi presentare tu stesso?
0: Sì, Dimmi una bugia. Diciamo che, come ho detto prima, io mi definisco un cantaustoria, no? Quindi Dimmi una bugia parla con immagini, ad esempio la sabbia che scotta sotto i piedi, la pioggia che sbatte sul balcone. Sono delle immagini quotidiane che però raccontano la difficoltà dell'accettare una verità scomoda, e a volte è meglio sentire dire una bugia piuttosto che affrontare in faccia la verità, perché alcune perdite purtroppo sono troppo difficili da accettare.
1: E tu nella vita sei uno che ha il coraggio di dire la verità?
0: Sì, io credo che essere diretti e dire sempre quello che si pensa può portarti delle difficoltà, però ripaga sempre.
1: Sono assolutamente d'accordo con te, e con questa grande verità vi salutiamo con il brano Dimmi una bugia di Fabrizio Russo, in arte Arfly. Anzi, prima di chiudere ti vorrei fare un'ultima domanda: per chi ti volesse seguire sui social, come ti trova?
0: Il profilo Instagram è quello che uso principalmente, e non mi trovate con nome d'arte ma col mio nome, quindi Fabrizio Russo 13.
1: Perfetto, allora ti seguiremo tutti su Instagram, e grazie di essere stato qui con noi. Ciao Fabrizio.
0: Grazie.
2: Ti ritrovo nella galleria, foto fatte da te mentre non ti guardavo. Non dirmi cosa pensi, dimmi una bugia, dimmi una bugia, dimmi una bugia.
3: La pioggia sbatte sul balcone come il tuo ricordo. Io non lo apro anche se pesa, perché non rivoglio il battito che

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

my darling, my friend. Don't hate me, my darling.

va così. Stasera te penso ancora. E l'acqua è mare salata, salata, sì.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

parlo senza voce, senza più paura, fa parlare l'amore, senza più turmento, poi ci penso tempo.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento. Ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

0: saio che mi addormesso in questi braccia. Stamore si è fatto un laccio, si mi allontano cuore straccia, sto cuore straccia.
1: Ma se mi avvicino tu mi mordi, non mi allontano che ti scordi.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

si tu mamá ña.

possono sporcarci, finché possono umiliarci, finché possono toccarci, finché possono

finché posso solo abbatterci, finché posso non mangiarci, lo faranno certamente, è la legge del potere di chi ha tutto e vuole tutto.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: what the hell is going on?
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tanto abbracciami, vieni insieme a me, volo a Z33.

sentì, non sai che stai dicendo. Fermato vi, tu cuoce stai tremando.

Sulla carta lei fa love me back, poi dammi un break. Il divano c'ha sopra la colla, quando lei vuole fare la lotta i ricordi diventano colpa. C'ho la testa che il cielo a Londra e beh, mi sembro pazzo che ancora mi strappo solo a ricucirmi e manchi un sacco. Ma eravamo cane e gatto coi vestiti.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

nemica, sia nemica dell'amore, battesceva un cuore senza cuore. Nemica, a chi ho colto, a chi ho dico, capri e sacchi.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

volte ho l'impressione che come

Chissà quante cose fuori fuoco ho lasciato che meriterebbero un po' più di cura. Chissà quante cose avrò dimenticato nei lati nascosti dall'inquadratura. Chissà le persone che io ho abbandonato per tenere fede alla sceneggiatura. Se mai guarderanno quello che ho girato, se vedranno me o sembrerò la mia controfigura. A volte ho l'impressione

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ho perso del tempo ad aspettare un amico, ne ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. E ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino, e ho perso il pallone.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: E va bene così. Posso ancora pensare che questo dolore sia estraneo. Si va bene così. Riesco ancora a far finta di essere eterno. Ma se poi arriva qui, risultando persino in anticipo sul suo binario, come faccio a essere pronto? Dimmi come che.

si va bene così. Mal che vada io tanto mi siederò al piano, ma poi finisce qui il bagaglio di armi che ho per lottare. Qualche nota, una frase di un mio professore. Dimmi se c'è dell'altro che posso imparare. Insegnami a volare, insegnami a far finta di sapere inventare. Qualunque cosa penso, così io mi concedo.

bene così. Oggi il sole è lo stesso che c'era al liceo quell'inverno. Si va bene così. Ho scoperto un appunto su un vecchio quaderno. Insieme a volare.

cuore, forse. E va bene così. Oggi il sole è lo stesso che c'era al liceo quell'inverno. Si va bene così. Riesco ancora a far

pa se qiu fara che la gas, sto sempre chiuso, non esco mai, muovendo non pena. Schiari giorni e piglie sua, se fa scura e sto scettato, sente voce allontanata.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: È tutta la vita che ci perdi sempre in queste situazioni. Tu dici che perché ci metti il cuore, io dico che sei pigro. E non ci riesci proprio a muoverti se prima non ti fanno male.

giorni in sogno ad occhi aperti, c'eravamo solo io e te. Adesso che più niente è come prima e questo sole non mi scalderà, vorrei poterti dire ti ho pensato e quanto ti ripenserò. Per altri troppi giorni ancora la tua assenza mi ribusserà.

penso a te, io penso a te. Dove sei? Dove sei?

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

parla senza voce, senza più paura, fa parlare l'amore, senza più tormento, poi ci penso di

Stanotte tutti i lampioni stanno zitti. Il loro silenzio accompagna il mio sguardo nelle case. Le case sono piene di famiglia, calde. Hanno i vetri appannati e gli addobbi sfocati. Il mio desiderio curva in un infuso. Vuota la strada. Un essere assessuato, da altro continente e di altra religione cammina solo e guarda avanti, spento, come me. Noi siamo due frammenti espulsi, due gatti schivi, due aliti nel freddo. Noi siamo i due soli senza luce, due mondi freddi e un desiderio in corpo. Le famiglie divise vanno lente, i loro figli scartano regali pieni di lutto, mascherati dal sorriso di un pagliaccio, e i loro genitori nuotano, esausti, nuotano verso un sole purpureo. Due narcisi che anelano a loro. Noi siamo due frammenti espulsi, faccia a faccia con un'ombra. Due racconti brevi che si slacciano. Noi siamo i due soli senza luce, due mondi freddi e un desiderio in corpo.

Amore è una natura morta, un pomo ancora fresco che annaspa. Il suono è una natura morta, viva memoria di nastro. Hanno fretta tutti i miei confini, ma di questo si può ancora tacere. Hanno fretta tutti i miei confini, ma di questo si può ancora tacere. Hanno fretta tutti i miei confini, ma di questo si può ancora tacere. Hanno fretta tutti i miei confini, ma di questo si può ancora tacere.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno di Generazione Creativa, il progetto promosso dall'Osservatorio Giovani e coordinato dal professor Lello Savonardo, che valorizza il protagonismo giovanile attraverso la creatività, la partecipazione e l'espressione artistica. Anche in questa puntata accenderemo i riflettori su Ritmi di Cittadinanza, il laboratorio che utilizza la musica e la canzone d'autore come strumento di espressione, dialogo e crescita personale e collettiva. Un percorso che offre ai giovani artisti la possibilità di raccontarsi, confrontarsi e trasformare emozioni, esperienze e visioni del mondo in musica. Nel corso della trasmissione conosceremo alcuni dei protagonisti di questa esperienza. Sarà con noi Harry Hall, nome d'arte di Jeremias Andreas Lares Lugo, artista urban venezuelano residente a Napoli. Attraverso rap, trap e R&B racconta il valore dell'incontro tra culture diverse, fondendo le sue radici latinoamericane con le sonorità e le storie della realtà urbana italiana. La sua esperienza di freestyle bilingue e la capacità di muoversi tra lingue e mondi differenti rappresentano un esempio concreto di contaminazione culturale e inclusione. Incontreremo anche Alessandro Mattozzi, musicista e cantautore che unisce la tradizione del pop rock italiano a influenze internazionali, costruendo un percorso artistico fatto di ricerca musicale, esperienza dal vivo e attenzioni al racconto delle emozioni e delle relazioni umane. Infine avremo il piacere di ospitare Arfly, nome d'arte di Fabrizio Russo, cantautore e polistrumentista irpino che intreccia musica, sostenibilità sociale e riflessione sull'identità contemporanea. Nei suoi brani il racconto personale diventa occasione per interrogarsi sul presente, sulle relazioni e sul valore delle persone in una società che spesso rischia di lasciare indietro chi è più fragile. Sarà un viaggio tra creatività, partecipazione e cittadinanza attraverso la voce di giovani artisti che con le loro canzoni raccontano il mondo che vivono e quello che immaginano per il futuro.
4: Che passa a esta gente? Tiene che cambiare su mente.

0: envidia. Aunque te odiaré la tristeza, familia, y yo no quiero. No, no, no, que me comparen con esos tontos. ¿Por qué? Porque son no siempre pronto. Yo sé que mi energía a ti te la transporto. Porque son buenas las rimas que yo siempre aporto. Buscando una manera para mejorar. Porque quiero que la humanidad empiece a pensar y así encontrar, ey, una nueva forma para cambiar. Para bien y no va mal. Porque sé que estamos en una crisis mundial donde existen personas malas en la vida real. Pero no solamente en la vida real, sino que también se encuentran personas malas en la vida virtual. Y eso no puede pasar, pero nos debemos habituar. Si queremos evolucionar, hay que cambiar la forma de pensar. Y así como especie avanzar y crear una nueva forma especial.
1: E abbiamo appena ascoltato Esta gente di Jeremias Andres Lares Lugo, in arte soltanto Jerehal. Tu sei venezuelano, esatto. In Italia da 5 anni.
2: Sì.
1: Com'è stato lasciare la tua terra e come ti trovi qui a Napoli?
2: Allora, la vita per me è un percorso, no? Io direi che è più un viaggio, lo dico sempre. Per me questa sarebbe soltanto una fermata, no? Napoli, Italia in sé, perché vorrei comunque continuare a visitare ogni parte del mondo e viverci. È un'esperienza incredibile, conoscere una nuova lingua, una nuova cultura, integrarmi soprattutto in questa qua, anche se all'inizio è stato molto difficile, è normale, no? Vivendo in Venezuela, un'altra cultura completamente, per problemi umanitari e di difficoltà, sono dovuto scappare praticamente. Per ora, cioè, Napoli mi accoglie della miglior forma possibile, è una nuova casa per me.
1: Come popoli poi non siamo tanto diversi, c'è, esatto, sempre quell'anima latina che tu, esatto, metti anche nel tuo modo urban di cantare e di creare, scrivi tu i tuoi testi, giusto?
2: Sì, certo, da piccolo, vabbè, non tanto da piccolo, però dal periodo Covid potrei dirlo, non avendo niente da fare in teoria, la scuola, però comunque avevo troppo tempo e ho iniziato soprattutto a fare freestyle, quindi tutte le mie canzoni addirittura partono da un freestyle fatto, perché dico anche quest'altra frase, che per me la vita è un freestyle e ogni giorno sarebbe un beat per me. Quindi da quello che sento poi ci parlo, ci canto, tra virgolette, molti virgolette, sopra, e da lì mi esce una melodia, oppure posso cambiare, sono più versatile per ogni ritmo.
1: Infatti tu sei proprio un esempio vivente di contaminazione culturale, anche adesso in questo rap sei quasi sempre bilingue, cioè parli sia in spagnolo che in italiano, e quindi questa commissione porta nel rap le tue radici sudamericane e questi ritmi un po' caraibici, no? Che porti nel tuo sound, danno uno spessore diverso anche al rap.
2: Esatto, perché è una peculiarità propria, io mi caratterizzo soprattutto per questo, parlando italiano, un po' di napoletano ma proprio poco, e spagnolo soprattutto, mi caratterizzo per mischiarli sempre in una maniera sempre libera, appunto il mio forte è il freestyle, quindi appunto in questo momento dove ho appena cantato c'era una parte che era in spagnolo e l'ho cambiata all'improvviso, non so perché mi è venuto in mente che secondo me c'entrava e l'ho cambiata. Esta gente appunto parla, è più da una maniera come se fosse un bimbo che vede il mondo come dovrebbe cambiare, appunto a un certo punto dico dovremmo amarci di più, è una cosa che, cioè, per esempio un mio cugino addirittura me lo ha detto, tipo perché ci sono le guerre, queste cose qua, e io da lì ho preso ispirazione a scrivere questa gente, perché è colpa della gente, includendo noi, ci sono queste problematiche che magari da questo brano voglio dire che mi piacerebbe cambiarle.
1: In realtà la vita sarebbe molto più facile se ci amassimo di più, e,
2: esatto,
1: molto spesso le problematiche le creiamo noi stessi nel nostro modo di vedere la vita, di approcciare gli altri e a volte di voler essere anche un po' diversi da quello che si ha. Tu invece sei molto autentico e porti la tua autenticità, tutto quello che sei, anche nella tua musica. Ma com'è nata questa passione per la musica?
2: Cioè, da piccolo sono cresciuto in un ambiente culturale molto misto, giustamente partendo dalla salsa di mio padre che l'ha sempre cantata, è un fanatico pazzo, diciamo, della salsa e ritmi caraibici, merengue, bachata, se vogliamo mettere un genere più attuale, reggaeton, dembow, queste cose qua. Quindi da piccolo mio padre mi ha sempre fatto ascoltare salsa e un volume addirittura troppo alto, tante feste, da piccolo in famiglia, non soltanto mio padre, per esempio, ma no, mio nonno pure. fa parte del mondo artistico, visto che canta pure, è anche pittore, cioè ho un mio zio che è tatuatore di calciatori professionisti, e, diciamo un po' un misto tra tutto, appunto una contaminazione culturale assoluta.
1: Diciamo che
2: dire.
1: Siete una famiglia creativa, questo è fuori dubbio.
2: Sì, sì, e non significa che però che non facciamo altro, ovviamente. Per esempio mio padre ne ha 3 lauree, poi vabbè, dovuto scappare insieme a me dal Venezuela e iniziare da capo qua facendo un lavoro che, diciamo, non so se gli piace, però non quello per il quale ha studiato.
1: Anche tu stai studiando adesso all'università, proprio al Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, col professor Savonardo?
2: Sì, è un'esperienza molto utile per me. Sinceramente non sapevo cosa scegliere, perché ho fatto linguistico, quindi tutta un'altra cosa, si può dire, anche se alla fine ho mischiato tante lingue, cioè con le lingue.
1: Ma già studiavi l'italiano, quindi per questo lo parli così?
2: No, in realtà sono arrivato in Italia sapendo dire piacere, Jeremias. Cioè, se mi fermavano all'aeroporto, che lo hanno fatto comunque, documenti, dicevo piacere Jeremia, è l'unica cosa che sapevo dire. Però poi.
1: Complimenti, cioè, adesso lo parli benissimo.
2: Grazie, sì. Ho studiato appena sono arrivato, visto che sono arrivato tipo a gennaio, la scuola era già iniziata, quindi ho dovuto affrontare dei corsi proprio per la lingua italiana. E da lì ho imparato più le basi, però ero comunque esageratamente timido. Lo sono ancora ogni tanto, diciamo.
1: Ad essere sincera non si direbbe proprio adesso.
2: Quindi non ho fatto amicizia e niente. Dopo 2 anni è che ho iniziato un po' a avere amici e ad integrarmi nella società italiana.
1: Tu sei molto attento anche ai testi, cioè nel senso che non cerchi solo la rima, ma cerchi comunque di dare sempre un significato a quello che canti.
2: Sì, appunto, perciò le mie canzoni partono, diciamo, da un freestyle e versatile in quel momento, però subito dopo vedo cosa ho fatto male o cosa non potrei dire o magari migliorare, perché per me il hip hop o il rap, che è quello che mi piace di più, nasce appunto come una protesta sociale contro tematiche o contro ingiustizie proprio della quotidianità. Quindi voglio anche, di una maniera poetica si può dire, cambiare i testi e far sì che sembrano, o almeno che ogni ascoltatore la possa ascoltare di una maniera diversa e anche che abbia un senso e che colpisca il cuore o la mente degli ascoltatori.
1: Come ti vedi proiettato nel futuro?
2: È una domanda molto difficile perché non si sa mai, appunto, l'ho detto prima, ogni giorno è un beat e io ci faccio freestyle sopra. Quindi per me nel futuro...
1: Quando sogni, come ti vedi?
2: No, allora, se parliamo veramente, quando ogni volta che sogno che sto volando o qualcosa del genere. Però vabbè, magari ritrovarmi con la mia famiglia, che è quasi tutta in Venezuela, vivere più tranquilli senza essere collegati tramite gli schermi del telefono, ma magari vivere insieme a loro, economicamente anche tranquilli, diciamo, e formare, perché no, una famiglia multiculturale come è stata la mia, e anche avere successo di qualche maniera, anche se per me già vivere ogni giorno un successo nella vita, quindi diventare magari conosciuto, ma comunque avendo sempre le mie idee e i miei valori impeccabili.
1: E i piedi, diciamo, ben piantati per terra, anche se la mente vola sempre ed è importante poter sempre volare e immaginare posti nuovi, luoghi nuovi, la possibilità di ricostruirsi continuamente e di mettersi sempre in gioco, cosa che mi sembra che tu ami fare. Questa esperienza di generazione creativa cosa ti sta dando?
2: E appunto generazione creativa mi ha aiutato e mi aiuta ancora molto, perché ho imparato a come si lavora in gruppo, perché prima vabbè non sono così professionista, diciamo, nella musica, però con gli altri profili che ho trovato mi sono arricchito proprio, perché non conoscevo alcune tematiche proprio, come si suona o queste cose qua, che attualmente mi piacerebbero studiarle addirittura, perché mi piacciono così. Inoltre per esempio il mio gruppo abbiamo scelto il tema dell'integrazione, una cosa nella quale posso dire che sono un esperto, no? Perché ci ho vissuto proprio. E
1: so
2: appunto,
1: che si stanno ispirando a te proprio.
2: Sì, appunto, io sono quello che ha buttato questa tematica. Ci hanno chiesto delle tematiche, ho detto guardate, forse l'integrazione
1: ci vuole. Hai incontrato
2: alcune
1: difficoltà qui a Napoli?
2: Sì, è normale, come in ogni parte del mondo, giustamente. A Napoli magari un po' diverso, perché io ho imparato l'italiano e all'improvviso mi dicono guaggio e non capisco niente, no? Però lo capisco da ora, attualmente lo capisco. E quindi non solo nella lingua, ma anche la cultura, essendo anche molto simile, alla fine mi sono abituato di qualche maniera, avendo amici, eccetera.
1: Cosa c'è secondo te di diverso dal Venezuela qui?
2: poche cose, cioè poche, tantissime cose nello stesso tempo. Per esempio, là il clima, soprattutto, è sempre uguale.
1: Cioè, com'è?
2: Sempre in primavera, estate, dipende, perché il Venezuela è un paese molto biodiverso, quindi possiamo trovare dalla neve, dai vulcani, dai deserti, fino alle spiagge bellissime paradisiache, quindi è un molto, molto diverso.
1: Adesso diciamo è la stagione delle piogge lì.
2: No, sì, no, può essere, tanto. Sì, vengono gli uragani e altre cose, cose del genere. Invece a Napoli, vabbè, già da quando c'è inverno il freddo e cambia molto, almeno per me, anche per i miei familiari. Mia nonna, ad esempio, ora sta qui e a Napoli e lo ha sofferto veramente. Però in ambito, diciamo, cambiando culturalmente, possiamo dire che siamo molto simili, sinceramente, anche se con contrasti culturali che ci saranno sempre difficoltà, soprattutto nella lingua, oppure per in generale come vediamo le cose.
1: Il tuo prossimo brano è Recordando, vorrei che fossi tu stesso a lanciarlo.
2: Allora, Recordando è partito proprio da un freestyle all'improvviso, è romantico questo brano, però ho sentito un beat, letteralmente, e mi è piaciuto. E ci ho fatto un freestyle sopra e mi sono immaginato come se io fossi innamorato, no? È di una ragazza che non prova le stesse emozioni per me. Quindi in quel brano parlo di come sono dietro da una ragazza che, anche se mi tratta male, anche se non c'è l'interesse per me, io comunque ci sto sotto, diciamo così. E quindi da lì è partito un freestyle proprio romantico che alla fine l'ho voluto portare per quella strada.
1: Quindi il rap è anche romantico, si può parlare anche d'amore con un freestyle.
2: Certo, il rap è tutto, almeno per me. Ci sono dal hip hop i quattro elementi che sono fondamentali.
1: Allora non ci resta altro che ascoltarlo e ti ringraziamo di essere stato qui con noi e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni e i tuoi progetti. Grazie, Jeremias.
2: Grazie.

0: E abbiamo appena ascoltato Live Primavera di Alessandro Mattozzi, che è qui con noi in studio. Ciao Alessandro, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Com'è nata questa tua passione per la musica?
1: Diciamo, io sono nato circondato dalla musica, perché sia mio nonno suonava il pianoforte e cantava, mio padre pure suona la chitarra e canta. Sono cresciuto in un ambiente comunque artistico, perché mio padre pure insegna storia dell'arte e fa il disegnatore, quindi su questo sono stato molto fortunato, perché sono sempre stato incentivato, ecco, a seguire quello che era il mio sogno fin da bambino, appunto. E diciamo, io ho cominciato suonando la chitarra da autodidatta e ho iniziato a suonare anche in alcune band con dei miei amici, finché a un certo punto ho deciso proprio di intraprendere anche un percorso professionale per quanto concerne la musica, come batterista. Però quindi non c'entra quello che è il percorso cantautoriale.
0: Cioè, oggi hai suonato qui con la chitarra,
1: sì,
0: su un testo scritto da te, però
1: sì,
0: in realtà senti dentro questo groove forte.
1: Sì, esatto, in realtà c'è questa dualità che a volte confonde pure un po' le persone. Io in realtà questo pezzo qua l'ho suonato anche varie volte live, però suonando la batteria e cantando, quindi è una cosa anche un po' particolare, diciamo.
0: Alla Phil Collins praticamente. È raro, però deve essere interessante ascoltarti che canti mentre suoni la batteria.
1: Però nella scrittura ovviamente scrivo con la chitarra, che diciamo è il mio primo strumento effettivamente. Quindi ho intrapreso il percorso professionale come batterista, ho studiato in conservatorio, mi sono diplomato a dicembre scorso, insomma, quindi anche abbastanza recente. E però ho deciso, dopo tanto tempo, di far uscire anche questi brani, perché comunque sono una persona molto introversa e molto insicura, soprattutto quando si tratta di esporre delle tematiche intime e personali. C'è sempre un po' la paura di avere un...
0: Di esporsi un po' troppo,
1: esatto, soprattutto per persone un po' più timide, ecco, è difficile. Però avendo scelto di fare questo percorso, a un certo punto devi comunque prendere appunto una scelta e cercare di
0: superare la tua timidezza, anche perché dovrai suonare davanti al pubblico,
1: alle persone, esatto.
0: Sì.
1: Sulla batteria io più mi riesco a nascondere, ecco, perché sto dietro, quindi non avverto quest'ansia. Ovviamente, dovendo esporre i propri brani, è diverso, quindi bisogna lasciarsi un po' più andare, ecco.
0: La scrittura poi invece è più facile, perché stai tu da solo nella tua cameretta con i tuoi pensieri. Quando hai scritto questo brano?
1: Questo brano qua che vi ho fatto ascoltare, tra l'altro, è un brano a cui tengo molto, perché è stato scritto durante il periodo del Covid, quindi un momento molto particolare, diciamo, per me, ma in generale un po' penso per tutta l'umanità, ecco.
0: Cosa ti ha lasciato quel periodo?
1: Allora, diciamo, è stato particolare perché da un lato ho avuto molto tempo a disposizione sia per riflettere, che è una cosa sia positiva che negativa, perché poi ovviamente rifletti un po' su tutto e anche su pensieri negativi, su cose, diciamo, che sono successe nel corso degli anni. Però devo dire, è stato un momento comunque in cui mi sono ritrovato e ho avuto modo di approfondire anche quello che è il mio percorso, appunto, musicale. Questo brano qua appunto parla del fatto che non arriva mai questa primavera, perché durante il primo Covid, diciamo, si parlava di questo possibile rientro alla normalità entro la primavera, ecco. E quindi ricordavo un pochettino quella che era la normalità per me, che la davo un po' per scontata, invece a un certo punto ho iniziato a desiderarla proprio ardentemente. E quindi questo pezzo in realtà parla di questa cosa qua. Quindi
0: sì, mi ricordo che durante il Covid tutti dicevamo diventeremo più buoni, ci vorremmo più bene. Poi quando si torna alla normalità, la mente umana è pazzesca, si dimentica tutto molto velocemente, soprattutto
1: sì,
0: le cose, se vuoi, brutte, però che comunque dovrebbero lasciare traccia per insegnare qualcosa.
1: Sì, infatti è stato da un lato bello, dall'altro difficile poi ritornare a quella normalità e vedere che, insomma, tutte quelle belle parole che si erano dette durante il Covid, super sponsorizzate, però alla fine è rimasto ben poco, ecco, è rimasto un po' un ricordo. Però cerchiamo, almeno io nel mio piccolo, cerco di fare tesoro di quel momento e cercare di, insomma, essere una persona migliore anche nella quotidianità.
0: Sicuramente. Quindi una famiglia di artisti, e quando tu hai detto che volevi fare il musicista nella vita, è stata accolta bene questa tua decisione o ci sono stati,
1: sì,
0: contrasti? Ha detto pensaci bene?
1: C'è stata, sì, questa cosa qua è successa. C'è stato comunque pure da parte mia un momento di incertezza, anche perché io in realtà avrei voluto fare l'avvocato o lo storico, ecco. Quindi c'erano queste altre due cose che tenevo in mente e che magari in futuro potrei comunque riprendere. Però alla fine non ce l'ho fatta, insomma, la mia strada è questa qua, mi sono, diciamo, buttato su questa via e devo dire la mia famiglia mi ha sostenuto, sì.
0: Anche perché forse ti ho visto veramente motivato verso quello,
1: sì,
0: che volevi fare.
1: Sì, esatto. È stata, diciamo, è l'unica cosa che effettivamente io penso di saper fare veramente bene, rimanendo umili, però
0: Però bisogna essere consapevoli, anzi, delle proprie potenzialità, quindi... sapere che insomma hai delle chance.
1: Sì, sono consapevole del fatto appunto di poter fare questa cosa qua, questo mestiere.
0: Le tue fonti di ispirazione quali sono state?
1: Allora, è particolare questa cosa, perché in realtà io vengo da un imprinting alternative, quindi ho ascoltato tantissimo i Verdena, gli After Hours, vengo molto da quelle band lì italiane dell'alternative rock, però ovviamente sono stato influenzato tantissimo anche da Battisti, da Dalla, e i Beatles per me sono proprio dei mostri sacri da cui prendo ispirazione, ed sono il motivo per cui poi ho iniziato a suonare la chitarra. In realtà, guardando i loro video su YouTube, sicuramente sono questi le band principali, ecco, e gli autori principali.
0: E questa esperienza con Generazione Creativa cosa ti ha lasciato?
1: Allora, io in realtà ho fatto anche parte del progetto dell'anno scorso, del Creative. Diciamo, anche quest'anno, così come l'anno scorso, cosa che a me, diciamo, rimane di tutta questa esperienza fatta l'anno scorso e anche quest'anno è proprio il legame che si viene a creare con altri artisti. Quindi il fatto di poter condividere appunto i propri interessi, i propri brani, anche i propri gusti con altre persone. Questa, secondo me, è la cosa più importante nella musica in generale, anche proprio nella vita. Quindi il fatto di poter condividere quello che uno sente dentro e riscoprirsi anche in altre persone che magari non conosci, però...
0: È bello, perché questo significa comprendere che certe parti di noi non appartengono soltanto alla nostra storia personale, però vivono in uno spazio più grande dove le emozioni, i sogni, le fragilità diventano proprio universali. A volte uno sconosciuto riesce a dare voce a qualcosa che portavamo dentro da anni senza però riuscire a nominarlo. Ed allora capiamo che la musica non serve soltanto a farci ascoltare gli altri, ma anche a farci incontrare noi stessi nei luoghi anche più inattesi.
1: Quella è la cosa più importante, la musica comunque è condivisione innanzitutto.
0: Alessandro, con quale brano hai vinto il premio miglior inedito al festival La Sagra delle Sagre di Viviamo il Cilento?
1: In realtà proprio con Primavera, che vi ho fatto ascoltare. Ne ho eseguiti anche un altro paio, tra cui Tempo, che vi farò ascoltare dopo. È stata un'esperienza pure quella là molto bella sul palco con i miei amici musicisti di sempre. In quella situazione lì sto proprio nel mio habitat sul palco, ecco, io mi sento proprio a mio agio e riesco a esprimere tutto me stesso, quindi è stata una bellissima esperienza quella là.
0: Il prossimo brano che volevi farci ascoltare è Tempo. Vuoi lanciarcelo tu direttamente?
1: Allora sì, mi faccio ascoltare questo brano, si chiama Tempo, è una canzone che parla di amori tossici e quindi cerchiamo di esorcizzarli un pochettino e uscirne, ecco, il quanto più illesi possibili.
0: Hai vissuto un amore tossico nella tua vita? L'hai provato sulla tua pelle?
1: Sì, questo sì, ma in realtà in questo caso particolare è ispirato a una persona che conosco, che ha avuto una relazione veramente tossica, brutta, e quando sono venuto a conoscenza di questa storia mi sono sentito di dover scrivere qualcosa, ecco, pure per far rendere conto a questa persona che stava vivendo una situazione particolare da cui doveva uscire al più presto, ecco.
0: Corre in fretta, per questo forse anche tempo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, esatto, infatti nella canzone io dico proprio non c'è più tempo per ricominciare, perché basta, insomma, bisogna chiudere delle cose.
0: A volte bisogna avere il coraggio di mettere un punto ed andare avanti e riprendere se stessi. E allora per voi Tempo, Alessandro Mattozzi.
1: Grazie.
0: Grazie a te di essere stato qui con noi.
2: Un altro giorno ancora se ne va e con lui un poco anch'io.

e non rimane niente, no. Porobo, porobo. Mi risveglio in mezzo ai banchi di scuola come fosse stato un sogno lungo, lunghissimo. Però lo sento che ho perso qualcosa, ti penso e mi manchi moltissimo. Sarà che ancora

0: E abbiamo appena ascoltato 8 luglio di Fabrizio Russo in arte Artfly. Ciao Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao.
0: Era un brano bellissimo, tu
1: grazie.
0: Proprio hai nel DNA delle eccellenze, a cominciare da tuo nonno, vero? Mi ricordo
1: sì.
0: Che tu sei già venuto qui per Creative, cioè hai già raccontato la tua storia, per chi però non l'avesse ascoltata e comunque è passato un po' di tempo, ci piacerebbe che tu ce la potessi raccontare nuovamente.
1: Certo, io comunque fin da piccolo sono sempre stato all'interno della musica, non perché i miei genitori fossero musicisti, anzi forse con me e mia sorella abbiamo iniziato un po', però già da piccolo ho iniziato a suonare il pianoforte e in realtà doveva essere il violino, perché almeno questo è quello che sapevano i miei genitori, mi portavano a lezioni di violino e si aspettavano che io suonassi il violino. Arriva il momento dello spettacolo di fine anno dove tutti i bambini devono far vedere quello che hanno studiato durante l'anno. I miei genitori si siedono e vedono che mi metto al pianoforte e dicono: cioè, che cosa?

0: Non la sapevano questa cosa e l'hanno scoperta allo spettacolo in fine anno, quindi è stato uno shock quasi per loro. Poi mi sono portato dietro questa passione e alle scuole medie mi sono iscritto al conservatorio e contemporaneamente al conservatorio ho iniziato a studiare chitarra classica, perché nell'istituto dove studiavo c'era la sezione musicale. In questa sezione musicale ovviamente tutti i ragazzi volevano gli strumenti primari, che erano pianoforte e chitarra, poi però c'era anche ad esempio clarinetto, violino, che erano meno considerati dai ragazzi. E quindi c'era un test d'ingresso da fare e successe che tu dovevi dare due preferenze, perché non è detto che tu riesca a entrare
1: con lo strumento prescelto.
0: E anche lì, altra sorpresa, i miei genitori diranno: vabbè, ragazzo vuole suonare pianoforte. No, io con la faccia tosta che mi ritrovo sono arrivato lì, voglio fare chitarra. E come secondo strumento, no, guardi, se non è chitarra vado in un'altra sezione, non c'è problema. E quindi poi da lì sono entrato anche a chitarra, ho fatto pianoforte e chitarra.
1: D'altronde il tuo nonno era un collaboratore di De Simone, quindi insomma.
0: Sì, allora dal punto di vista letterario magari mi sono portato qualcosa anche quando ho iniziato a scrivere. La scrittura, che tra l'altro è arrivata post-Covid più o meno come periodo, perché prima io suonavo solo, provavo a canticchiare qualcosa ma non ero neanche tanto intonato, ci ho dovuto lavorare parecchio e ancora adesso ci sto lavorando sul canto, perché poi la voce di famiglia era mia sorella e lei aveva veramente ancora una bella voce, però non si sta più dedicando tantissimo alla musica.
1: E invece tu porti alto questo vessillo musicale.
0: Spero di farlo bene.
1: Tra l'altro stai affinando anche le tue sonorità e la tua costruzione proprio professionale con delle eccellenze del panorama italiano come Carlo Morelli, Giovanni Bloch. Adesso con Generazione Creativa anche ti stai confrontando sempre con lui, con Luca Riello, quindi insomma stai facendo un percorso molto importante. So che quest'anno hai partecipato anche al concorso Lunezia, riportando anche un bel successo.
0: Sì, sono arrivato tra i finalisti al Premio Lunezia a Roma. Cantare poi davanti al Colosseo, una bella emozione, davanti a tanta gente, davanti al TGR del Lazio. Tra l'altro infatti sono uscito anche su TGR, è stata una sorpresa un po' inaspettata, però molto gradita. E io sono molto contento delle opportunità che sto trovando ultimamente in Campania, perché purtroppo la musica in Campania quasi a livello di concorso è come se non esistesse, anche a livello di promozione per i giovani. Infatti qualunque cosa tu voglia provare a fare devi spostarti da Roma in su, soprattutto Milano, tante belle cose, ma qui poco. E invece sono molto contento che tra quest'anno e l'anno scorso ho trovato tutte queste belle situazioni, tanta gente che vedo essere entusiasta in quello che sta portando avanti.
1: Anche perché adesso Napoli è proprio un brand, quindi essere degli artisti napoletani vuol dire già avere una marcia in più in questo momento nel panorama musicale italiano, o comunque delle opportunità in più, però è chiaro che poi è il talento che conta. Il tuo genere è molto interessante, perché qui nei tuoi brani il pop incontra il cantautorato italiano, è uno stile sempre diretto e personale, sai parlare intimamente anche come nelle canzoni dell'8 luglio che abbiamo ascoltato, no?
0: Sì.
1: Veramente ascoltandola tutti noi possiamo ritrovarci un pezzo delle nostre storie, quindi quando le emozioni intime diventano poi universali riescono a coinvolgere tutti. Ma non solo, tu insieme alla musica continui anche a studiare ingegneria gestionale, e in una delle interviste hai detto proprio che per te la musica è uno strumento di economia circolare dell'anima. Che vuol dire?
0: Sì, io credo che comunque la musica sia ingegneria, ne parlavamo prima fuori onda, diciamo, perché comunque le onde sonore musicali sono dei grafici che tu puoi analizzare anche a livello scientifico proprio. Infatti c'è uno studio dietro al suono, ci sono i tecnici del suono che si occupano proprio di stabilire quale frequenze suonano meglio, quale sono peggio. L'ingegnere del suono che deve decidere, ad esempio in questa stanza dove noi ci troviamo ci sono i pannelli fonoassorbenti, queste curve di legno che vedi sono state realizzate proprio per permettere una diffusione specifica del suono.
1: Ma soprattutto anche che nessun individuo deve essere trattato come un rifiuto del sistema. C'è l'importanza di mettere al centro della tua musica, della tua arte, proprio l'individualità, l'individuo, l'uomo, le sue emozioni, il suo modo di essere.
0: Sì, io quando scrivo le canzoni tendo sempre a portare o esperienze mie personali o comunque racconti di altre persone che però mi hanno colpito. La canzone che ad esempio ho portato a Lunezia, che purtroppo non l'ho ancora pubblicata, quindi è ancora inedita, però si chiama Una stella nel cielo, e questa canzone parla proprio di questo, della quella della paura di essere soltanto uno fra tanti, una stella nel cielo, soltanto perché noi sappiamo che le stelle sono miliardi. Quando tu ti soffermi a guardare una costellazione bellissima, non ti soffermi su quell'unica stella, e se poi anche quella stella magari scompare per qualche motivo o diventa più fioca, tu non ci fai caso.
1: Se dovessi descrivere proprio te stesso,

0: Se ti dovessi presentare in un concerto, fossi il presentatore di te stesso, cosa diresti?
1: Se io dovessi impersonificare un presentatore, tipo, presenterei come Fabrizio Russo, polistrumentista e cantautore irpino, che racconta finestre di vita.
0: Bellissimo, finestre di vita. Ed è vero, perché ogni canzone apre una finestra sulla nostra giornata, illumina una stanza della nostra esistenza ed entra nelle case di coloro che lasciano aperti i balconi perché possa entrare quella ventata di aria pura, di poesia, che ti sussurra un'emozione che a volte arriva inaspettata e riesce a cambiarti la giornata.
1: Sì, che poi è l'obiettivo delle mie canzoni. Io scrivo sì per raccontare magari delle emozioni che non posso esprimere a parole, ma anche perché tutte le persone che l'ascoltano si possono riconoscere in quello che io sto dicendo. Ed è il motivo principale per cui ho iniziato a scrivere le canzoni. C'è stato un periodo in cui io non mi riconoscevo in niente di ciò che veniva scritto e cantato dalle altre persone. Allora ho detto: perché non lo posso fare io? Perché non posso dire quello che sto provando e far sì che gli altri si riconoscano in quello che dico?
0: Nella tua vita futura vedi più l'ingegneria o la musica?
1: La musica sempre, però non vedo perché non possano condividere i due mondi, coesistere insieme.
0: Ottima risposta, perché spesso noi pensiamo alla vita come a un bivio, o l'ingegneria o la musica, o la sicurezza o la passione, o la ragione o l'arte, ma questa visione nasce dall'idea che l'identità sia una cosa sola. In realtà molte delle persone più complete non hanno eliminato una parte di sé per fare spazio all'altra, come io spero che tu non eliminerai mai la passione per la musica, anche se vorrai fare nella vita l'ingegnere. A volte una professione dà un sostegno materiale, una passione dà il senso alla vita. A volte la passione è la fortuna che possa diventare anche la professione, altre volte ancora ciò che si apprende in un campo rende migliori anche nell'altro. Quindi io credo che tu possa essere perfettamente un musicista ingegnere o un ingegnere musicista e sarai contento in entrambi i casi. Passiamo al prossimo brano, Dimmi una bugia, ce lo vuoi presentare tu stesso?
1: Sì, Dimmi una bugia, diciamo che, come ho detto prima, io mi definisco un cantaustoria, no? Quindi Dimmi una bugia parla con immagini, ad esempio la sabbia che scotta sotto i piedi, la pioggia che sbatte sul balcone, sono delle immagini quotidiane che però raccontano la difficoltà dell'accettare una verità scomoda, e a volte è meglio sentire dire una bugia piuttosto che affrontare in faccia la verità, perché alcune perdite purtroppo sono troppo difficili da accettare.
0: E tu nella vita sei uno che ha il coraggio di dire la verità?
1: Sì, io credo che essere diretti e dire sempre quello che si pensa può portarti delle difficoltà, però ripaga sempre.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, e con questa grande verità vi salutiamo con il brano Dimmi una bugia di Fabrizio Russo, in arte Artfly. Anzi, prima di chiudere ti vorrei fare un'ultima domanda: per chi ti volesse seguire sui social, come ti trova?
1: Il profilo Instagram è quello che uso principalmente, e non mi trovate con nome d'arte ma col mio nome, quindi Fabrizio Russo 13.
0: Perfetto, allora ti seguiremo tutti su Instagram e grazie di essere stato qui con noi. Ciao Fabrizio.
1: Grazie.
2: Ti ritrovo nella galleria, foto fatte da te mentre non ti guardavo. Non dirmi cosa pensi, dimmi una bugia, dimmi una bugia, dimmi una bugia.
3: La pioggia sbatte sul balcone come il tuo ricordo. Io non lo apro anche se pesa, perché non rivoglio il

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: A ragione che sta vita noi, da quando l'hai conosciuto sai, non era stata mai felice assai.
1: Non esiste che tutte queste cose perdesse per te.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Questo non sono io, sono solo i miei fluidi che nutrono qualche cosa che sono io. Ma che cosa io non l'ho capito, no, mamma, questo non sono io. Sono solo del grasso e degli organi, ma se questo non sono io, mamma, dimmi chi sono io. Questo non sono io, la prima cosa che ho pensato quando sono nato, la seconda volta tipo mio. Ma con gli occhiali e col cappotto poi non stavo così bene. Allora ho preferito lo stile di zio Paperino, un padranato un po' distratto, ma che proprio grazie a questo riesce a mettersi in risalto. In questo mondo sono stato catapultato appena, sto aspettando già da un po' qualcuno che mi spieghi

gran bel po' quella lì di Beverly Hillscop. E chiedo scusa, ma quel film mi ha attraversato così tanto che poi mi è rimasto dentro quasi quanto arma letale. Sarà stato per l'età che suonavo sempre Bach, tutto quanto si è mischiato poi in un'unica entità che adesso va a configurarsi come miglior tentativo di rappresentare me con tutta la mia umanità. Forse questo

Ecco, ci siamo a pochi metri dall'impatto che mi accorgo che comunque vada dal dado è stato tratto. E a questo punto non ricordo neanche bene da dove proviene questa citazione. Forse era latino, ma cosa importa? Questo flusso di coscienza mi distrae dalla caduta. Forse devo concentrarmi, però poi mi sorge dubbio sul più bello del tumulto. Vuoi vedere che sono solo una sorta di riassunto?

Tu mi eri una fede quando si preghiera servivano a pochi. In quel momento ero severo, no, ma tu mi erai quella che non si può avere, quella che tutti chiamano a rispetto. Eppure se la Bibbia non libra assai long, non so signore stasera promette che non c'è mai gli anni c'è una volta, che non me ne fuggio quando me ne morto. Tu con questa raggio solo che parole, e cavolo c'è quando spassano la bocca. Tu sei come femmina nata, tu sei annura come la varietà, ma accatto che sordo non fosse sangue. Tu mi affascina perché è pericoloso, e ne tengo tu in gola perché è nervoso, nervoso.

ti tradisce un nuovo fama. O prima mola ma rua dall'aria, mai mai ci resi ma vola sa. Sono a basciori, non aspettando che arriva su carica che sostanza. Uggiammo viaggio la speranza perché ci salvassimo a tambaranza. Bella e buona finanza, ragazzotti in tempi gerozzi che ci venuto in terra. Ma chi ce l'ha mannato in gola, manita Michele, ma ricca, ma come sei permesso? Ma l'ha già cresciuto con mano figlia, un bar a sparato faccio male. Un ricetto non ci sta mai consiglio, ma sono un criminale. Prima essere un compagno, a vendetta non sarà mai roscia. O voglio con luce a fuori che fino a perdere la voce.

passare. Tu mi hai messo spalle muro e poi mi hai segnato un gang. Tu mi guardi con luce che indena una paura e poi mi ritto fallo. E chiusa c'è che tu sei proibito. Chiudo vaga cercando, faccio quello che vuoi perché

0: Isabella. Isabella, vedi se trovi a Luca e gli dici che lo cerca lo zio Lino a papà. Pasquale. Pasquale, senti, compra il gelato a Isabella, così quella poi trova Luca e gli dice che lo cerca lo zio Lino a papà. Martina! Martina, vedi che Pasquale non sente. Trova Pasquale, gli dici di comprare il gelato a Isabella e Isabella trova Luca e gli dice che lo cerca lo zio Lino a papà.
1: Chissà creature dan problemi se ne vanno a ca e là. Sono quegli uccelli assai smaniosi e fanno stare in pensiero a papà. Ma chi controlla? Fuori ci stanno a ricuttare, cravattare, figli in trocchia. La cena è alle otto e un quarto m'è tornato a papà. Ma chi controlla?

altre cip. Tu mi metti in capo, ti manda un bip. Oh microchip, tu mi metti in capo, ti manda un bip. Ora si mangia, ora si studia, ora si dorme. Ah. C'è violenza, c'è abbandono, chi si fida cammana. Quando scende in cella la sera va trovando dove è andata quella là. E chi la controlla? Ma chi la controlla? Ma chi la controlla?

versi non ti ci puoi fidare. E poi, Salvatore, senta papà, stavi tutto sballato con gli orari, pranzo alle 4 e la cena alle 10:30. Salvatore, col microchip neanche te lo devi più ricordare, puoi pensare ai fatti tuoi che quello ti avverte quando è il momento preciso, svizzero, neutrale, e capite? E capite? Poi ce l'hanno pure i tuoi compagni a scuola, pure se non te lo dicono che quelli si vergognano, ce l'ha pure Nunzia. È vero, Nunzia! Martina! Vedi, se trovi Annunzia e insieme spiegate a Salvatore che la tecnologia è per il nostro bene. Ah! Oh.

così. Stasera te penso ancora. E l'acqua è mare salata, salata, sì. Ma ti suona se vola. Non sta cadendo una stella. Fa un brescia che pensa. Qual è la cosa più bella che volesse e te volesse ca. Ora si affaccia in tante pensa di

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi.

Boys, about to say the uno, what the what. Yeah, boys. Yeah. Rinasci indipendente, ora più che mai. Dipendente, giovane niente sinora is. Bruciate veleno mentale con metà lai. Isolata per una crescita d'anima, no depressa. Scomparsa per puntare obiettiva. Faccio che la cama piace, no, non tengo un genere. Solo con un bacio, ci ha sceso un demone. Pacifico in tuo sangue, tutta negatività amara. Non urlate si percepisce con mano. Sulla paluna, sono un lupo, quindi non mi aspetta aiuto. Pensai sulla is, quando sono caduto. Ma tirate per capire, ma è da una vasca che parla.

Manna tornata all'orientamento. Gli occhi miei non sono così giù. Non ho mai visto porte così aperte. Vedo il bicchiere sempre un po' più pieno. Gli occhi miei non sono così chiusi. Non ho mai visto porte così aperte. Vedo il bicchiere sempre un po' più pieno. Rinata la luce mentre ci scavava che mana int. Cercando un senso a vita ma poi ce l'hai ci dipinto. Prevarica sempre l'istinto. Sono pazzo in un labirinto. Io che gamma pare sempre più finto. Osservata niente da fantom. Metto un muto in suono andano. Ordine andano un cassetto mentale. Puoi mettere in di testa e faccia esplodere. Dosi pari. Bruciamo una ruce. E come una fenice a compare a mezzo teatro. Ma nutro un calcio la gente che fu terrorizzata. Rinascere non è mai peccato. Sputo acido che squaglia e cancellato.

Ma gaccia fa mezza lata per sempre e non potevo parlare. Le cose che mi hai fatto ancora io penso, sai perché? Era una cosa seria, mossa sempre fuori uno chalet. Non è per cattiveria, ma da maratassa sto veleno.

Prove con me insieme. Ma mi scassate in mano a forza stringere l'anne. Si provi con macchine, cosa fanno insieme a te? Senza mancano obiettivi, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma te mardassi sta con te.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

a contentezza non si può pesare, tiene il valore che uno ci sa dar. L'esempio l'hanno dati tre compari, Giovanni, Francischi e Don Patrizio.

0: vende. A Giovanni Vrangis chi le domba spa. Bum,
1: bum, bum, bum, bum. Giovanni Vrangis chi le domba spa.
0: Per essere felice non ci vuole sorda banca, perché spesso pure manca i ricchi la

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

voglio di più. Ipocriti, ipocriti, ipocriti, se restate ipocriti, ipocriti, ipocriti. Io penso per me, intanto penso per me, perché voglio di più, voglio di più. Franco Ricciardi, Luque, Di Ross, Granatino, noi vogliamo.

quanto è strano non ritrovarti nelle cose che sembrava fossero abitudini. Ma tutto questo ora che senso ha? E ricordarsi di quante notti a farsi compagnia.

Superar la notte, penso a quanto sarà bello risvegliarmi oltre, oltre tutto questo tempo che aprirà le porte, sfonda tutte le pareti che mi stan di fronte. E allora baciami, baciami stanotte, allora prendimi e andiamo sulla luna ancora, credimi che non avrò paura di volare su, di volare su. Qui sotto le coperte con il mio destino, la speranza di un domani totalmente nuovo, la partenza dei miei sogni chiusi all'angolo, andranno oltre questa

stessa cosa fa dirti pure a me. È perché la cagerista è seduta di te. Due parole ti voglio dire, parole che ti hai ricordato tutta la vita tua. Ti voglio bene, ci vuoi assai di te.

chiedo scusa, la musica mi ha difeso come il grembo di una madre. Sì, un treno salta alle fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21, Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

faccia una persona, ritta e chiacchiarona, stessa finella, la faccia fa. Ma i son grash per res, ma ci me nasce un mess.

ima vruša, kažu ono bipa muša. A non so per manca tu va sa, sta bocca è un arbicocca e fa trovare una bocca, lo mascio da sa pomuzza fa.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta. Voleva una risposta, un'ambasciata, e sta risposta soia.

sabato senza sole come Giove. Carmela te no coro in chiusa chiave, to bene mie ce n'ha già dato prova, c'è donga ma se scorda appena lava. E allora del proverbio, dicitemi che ne è.

Ca să se întâmple să și da.

0: à faire.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

io sono quel tizio che abita proprio di fronte e quando s'affaccio al balcone vedenamente, mentre racquate il rose vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze

Come vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, eh sì, ve lo dà.

Salio della scesulella che fa via baciato tornare. Stazioncella strettulella, a due passo tre nicciulle, che mi pare una paziella che fa via baciato arrivare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fai l'Otello e ti speri. Forse la signorina è già signora.

braços la jornada. Una assada sulla mia tani. Faccia fatta spassare, mi ho dispendiato.

signor sì, zio figlio no, padrona mia, o sacce casi ricche, ricca soie, ma di sto tuort, a sole mamma mia, a verità, non mi aspettava mai. E già, secondo te, i tenellire, delle vestizie, casa voleva, metto l'onore in lato, sotto i piedi, scarpe sull'amicizia,

poneva a fatica tutte mattine, però senza capito qua ragione tutte compagne che lì dall'officina guardavano con occhio e con passione, non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, disprezza, ma disprezza, o piacere, a tutta gente.

Shannon O'Yorn, the lad of the law, O Mala, the Fatim, the Sigiania, and Sherry Petta, and the boss of law. And Motorica, nata cosa ancora, non dava andata a tu fino signore, perché si tu, ma dissono da sora, si capace di t'accatta all'onore. Tronchi diembe solo da tu mese, e a sora ma Maria se li ha sposà, sino come distrutta questa casa, distrugga la casa tua.